0: Chiesa.
1: Qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui

milioni. Adesso non siamo più dei mocciosi, è meglio che contatti i tuoi genitori. Shout colors, fresh moolah from Italy. Thanks for having me. We have a dream. Schiaccia l'oppresso mentre portano in alto l'oppressione. Tranqui fratello, i diamanti nascono sotto pressione. Pezzi di merda ci abbassa la soglia dell'attenzione. La legge uguale per tutti, a parte per qualche eccezione. Tu non ti fidare, vogliono sabotarci. Sono photoshoppate come gli allunaggi. Ci danno droghe e tecnologie per anestetizzarci, mentre ci imboccano di bugie per indottrinarci. Pensano di illudermi,